godala otana e babara la una ona propra mama o tarvoro voi tata doria tarvoro voi ma irage tata barabu ma gori gori tarvoro voi marana yes we lo wanna man non vereta avena we kawai tarvoro voi avena tatarovo yesu mai tinta ma yesu ro plakao we vira tuana gori gori simon na vira tuwa tala au samaria mai Marta Gogi, Ravana or Philip in Samaria. Tauna Ravo Samaria, yes or a cow of your money. Philip Kawa Babai Ikawe. Tauna Rava Doridoria Ivilawani. Rava of Samaria Ivinuaye Kawa. Philip Gordon of Etana Ina, my Gordon of Pana Ivani. Simon Kawa Philip Ikokoe Inana, my Tana Nurone Itai. Madega mama o itala kawo I kawo da mani ta vaini mai Samaria wari. Tala ta wiri we da tala rava duri duri ite bia wani. Wa da ta ni moru moru. Mai Samaria ino ta da Simon ta na rava gai gai na. Ta wiye I tara mani da ta ni moru moru. Marana I baba ni rava I rau tani gane. Wa te marana I Philippi ge ta Samaria mai baba ni rava wari ta wi Philippi rau tani gane. Tawi yeramani da Philip God tagogi yeramani. Manatu na Yesu keriso maiteni. Simon rava vigala vedi tana Philip awarina. Rava maamanga ui iri wada tawi God ane tana ita watau tagoi. Simon maiteni iri wada tau ni iwe woi da God ane tana ita watau tagoi. Wate tau ni moru moru. Maratagogi Peter ma John ine da Philip te vogui. Tawi inana da God ane rava gela ui egite viruapana. Tawi irau pari goda warina. Tawi vibaga da ta la ruwan inta pari tawane wera vaya wora ida ita vo vai virua pani. God tawi inonori. God anarua vivire ne ine da alara vaya wora ita mai. God anarua vivire ne ikawe ida tawi ita virua pana. Simon inana ida God anarua vivire ne ikawe ida rava I virua pana. Tauna ina pita warina. Tauna mani ivaini. Tauna iri waipa, God ana rawa pana wa vere uma anavi mayem. Peter Simon iri waipa, God ana rawa pana utagi marave I maneye. God arua ne mae rava, God ana wetane babara ta wia wawari. Taumi onantano taboa. Peter ana baba ni lamna riri wakawana. Simon lamne ita babara kawa, God ana wetane. Tauna imoru moru. Tanu iwe wo de rava nunu ita taina virai. Tau nere tana I vonu ita voi. Simon, yere Satan turana, Simon ana meagai. Tana Satan ana nole ikawe. Wate marana I meagai ravai, God pone I nunu rakawe, Simon eita butau tawe. Tau I yere mani da Yesu I virua pana Satan nega nanare. Tau I yere mani da Yesu I virua pana Simon nega nanare. Me para God na wata entra babara God arwa na ina vereta God na arwa vivire ni na kawete ta ni virwa pana Satan ni virwa pana wate God na arwa vivire ni virwa pana kawa Me para God na arwa vivire na wora tine mai Satan ne wata na roboi mai ga tana rova rava me Simon na nare tana roboi e ga iwe propuranta na roboi